senza scaldarsi il sangue e per principio badate a quel che dico. Nessun cominci il passo se pria da me non senta. Pensate che io non sono qui per farvi il buffone.

per strade benedetta, io mi sento consolar, io mi sento consolar. O carmonico fracasso, per strade benedetta, io mi sento consolar, io mi sento consolar, io mi sento consolar.

por le trombe percussioni, i violini, bravo flauto solo, ben le violette, bravo oboe solo, ben oboe flauto, bravo percussioni, bravi trombe corni, bravi assai. Armonico fracasso, oh, orchestra benedetta, io mi sento consolar, io mi sento consolar. Oh, armonico fracasso, oh, orchestra benedetta, io mi sento consolar, io mi sento consolar, io mi sento consolar, io mi sento consolar.

bravissimi, così va bene. Son contento dell'assieme che tiene ciascheduno facendo la sua parte. Perciò, se non vi spiace, bramo provare un pezzo di stile affatto nuovo. Voltate ora le carte.

miei forti, vi prego d'osservare. Il contrabbasso non dia quelle strappate che fan cattivo effetto nell'armonia. Le violette, il violoncello s'accordin bene assieme.

orchestra sta da suonar, tutta orchestra sta da suonar. O che di meglio si può trovar, tutta l'orchestra sta da suonar.

tutta l'orchestra sa da suonar, sa da suonar, sa da suonar, sa da suonar. Vi ringrazio, miei signori, proveremo ad altro tempo.